0: Hot Latino Chart.
1: Drugo mesto.
2: Let him march again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci e un caffè.